0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto, dalla redazione si allarga la partita europea sui migranti sullo sfondo delle tensioni tra Italia e Spagna per la sospensione di Schengen. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino che attribuisce al paese di primo ingresso la competenza sull'esame delle domande, uno scenario che per l'Italia non si verificava dal 2022. Il ministro degli esteri Antonio Tajani conferma intanto i controlli alle frontiere fino al 15 agosto, sostenendo che i rischi di terrorismo e migrazione clandestina non possono essere sottovalutati. L'intelligence segnala il pericolo di un nuovo ingresso coordinato a Ceuta con un possibile afflusso tra 30.000 e 50.000 persone nell'arco di 48 ore.
2: Israele boccia il piano per Gaza presentato dal Board of Peace promosso dal presidente americano Donald Trump. Benjamin Netanyahu esclude il ritiro delle forze israeliane dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Il premier ribadisce inoltre la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché venga rispettata la tabella di marcia prevista dal piano. Resta intanto il mistero sulle condizioni della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Secondo i media di Teheran, avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video per smentire le indiscrezioni sulle sue condizioni.
1: Veniamo in Italia. Potrebbe essere stato un infarto, un collasso provocato dal caldo a causare la morte di Nicu Terletki, muratore moldavo di 35 anni deceduto a Padova durante il suo primo giorno di lavoro in nero. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia che escludono la presenza di alcol. 6 persone sono indagate per omissione di soccorso aggravata. Gli investigatori stanno verificando anche l'ipotesi che qualcuno possa aver tentato di far apparire il lavoratore come ubriaco. Gli accertamenti dovranno stabilire l'orario esatto della morte e quanto tempo l'uomo si è rimasto in vita dopo i primi segnali del malore.
2: Un morto e 8 feriti nel ribaltamento di un furgone nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Sul mezzo viaggiavano 9 persone, in gran parte braccianti di origine marocchina, di ritorno dal lavoro nei campi del vicino Molise. Secondo una prima ricostruzione, il furgone è uscito autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltato. Non risultano coinvolti altri veicoli. Uno dei passeggeri è morto sul colpo. Particolarmente gravi le condizioni di un altro lavoratore intubato e trasferito al Policlinico di Foggia. Gli altri feriti sono stati ricoverati all'ospedale di San Severo.
1: Resta molto intenso il caldo sull'Italia, con una breve parentesi di instabilità seguita da una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi a Roma e valori da 38 e 40 gradi in numerose zone del centro-nord e delle isole. 19 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute risultano da bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore. Tra queste Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Resta quindi alta l'attenzione soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature più elevate.
2: Scintilla tra Federcalcio e CONI sulla scelta di Diana Bianchetti come nuova capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente vicaria del CONI, è stata indicata dal presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato di una vera e propria rivoluzione culturale. Il comitato olimpico ha però annunciato verifica sull'opportunità della nomina e su una possibile incompatibilità con l'attuale incarico. La Federcalcio esclude i conflitti di interesse e precisa che il ruolo di Bianchetti avrà carattere esclusivamente istituzionale e di rappresentanza.
1: Tennis. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati a causa del problema al ginocchio destro. Il numero uno del tennis mondiale ha spiegato che il fastidio non gli consente ancora di tornare in campo nelle condizioni necessarie per affrontare il torneo. Sinner si è detto molto deluso, sottolineando però di aver deciso insieme al proprio staff medico di non correre rischi. L'obiettivo diventa ora recuperare pienamente in vista degli US Open, ultimo torneo del grande slam della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si allarga la partita europea sui migranti sullo sfondo delle tensioni tra Italia e Spagna per la sospensione di Schengen. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino che attribuisce al paese di primo ingresso la competenza sull'esame delle domande, uno scenario che per l'Italia non si verificava dal 2022. Il ministro degli esteri Antonio Tajani conferma intanto i controlli alle frontiere fino al 15 agosto, sostenendo che i rischi di terrorismo e migrazione clandestina non possono essere sottovalutati. L'intelligence segnala il pericolo di un nuovo ingresso coordinato a Ceuta con un possibile afflusso tra 30.000 e 50.000 persone nell'arco di 48 ore.
2: Israele boccia il piano per Gaza presentato dal Board of Peace e promosso dal presidente americano Donald Trump. Benjamin Netanyahu esclude il ritiro delle forze israeliane dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Il premier ribadisce inoltre la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché venga rispettata la tabella di marcia prevista dal piano. Resta intanto il mistero sulle condizioni della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Secondo i media di Teheran avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video per smentire le indiscrezioni sulle sue condizioni.
1: Veniamo in Italia. Potrebbe essere stato un infarto, un collasso provocato dal caldo a causare la morte di Nicu Terletki, muratore moldavo di 35 anni deceduto a Padova durante il suo primo giorno di lavoro in nero, e quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia che escludono la presenza di alcol. 6 persone sono indagate per omissione di soccorso aggravata. Gli investigatori stanno verificando anche l'ipotesi che qualcuno possa aver tentato di far apparire il lavoratore come ubriaco. Gli accertamenti dovranno stabilire l'orario esatto della morte e quanto tempo l'uomo sia rimasto in vita dopo i primi segnali del malore.
2: Un morto e 8 feriti nel ribaltamento di un furgone nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Sul mezzo viaggiavano 9 persone, in gran parte braccianti di origine marocchina, di ritorno dal lavoro nei campi del vicino Molise. Secondo una prima ricostruzione, il furgone è uscito autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltato. Non risultano coinvolti altri veicoli. Uno dei passeggeri è morto sul colpo. Particolarmente gravi le condizioni di un altro lavoratore intubato e trasferito al policlinico di Foggia. Gli altri feriti sono stati ricoverati all'ospedale di San Severo.
1: Resta molto intenso il caldo sull'Italia, con una breve parentesi di instabilità seguita da una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi a Roma e valori da 38 e 40 gradi in numerose zone del centro-nord e delle isole. 19 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute risultano da bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore. Tra queste Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Resta quindi alta l'attenzione soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature più elevate.
2: Scintilla tra Federcalcio e CONI sulla scelta di Diana Bianchetti come nuova capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente vicaria del CONI, è stata indicata dal presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato di una vera e propria rivoluzione culturale. Il comitato olimpico ha però annunciato verifica sull'opportunità della nomina e su una possibile incompatibilità con l'attuale incarico. La Federcalcio esclude i conflitti di interesse e precisa che il ruolo di Bianchetti avrà carattere esclusivamente istituzionale e di rappresentanza.
1: Tennis. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati a causa del problema al ginocchio destro. Il numero uno del tennis mondiale ha spiegato che il fastidio non gli consente ancora di tornare in campo nelle condizioni necessarie per affrontare il torneo. Sinner si è detto molto deluso, sottolineando però di aver deciso insieme al proprio staff medico di non correre rischi. L'obiettivo diventa ora recuperare pienamente in vista degli US Open, ultimo torneo del grande slam della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
7: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
6: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
7: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
6: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: State ascoltando

0: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione si riapre il fronte dei migranti in Europa, mentre resta alta la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. La Germania ha annunciato che con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo riprenderanno i trasferimenti dei richiedenti verso Italia e Grecia, secondo il principio che attribuisce al paese di primo ingresso la gestione delle domande, una procedura ferma dal 2022. Il Viminale precisa però che al momento non risultano richiedenti asilo da riprendere dalla Germania. Intanto cresce la tensione su Ceuta, dove informazioni di intelligence segnalano il rischio di un tentativo coordinato d'ingresso di migliaia di migranti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea che il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e conferma fino al 15 agosto la sospensione di Schengen con la Spagna.
2: Israele boccia il piano americano per Gaza e ribadisce che non ci sarà alcun ritiro dell'esercito dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Lo ha affermato Benjamin Netanyahu intervenendo sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace, voluto dal presidente americano Donald Trump. Il premier israeliano inoltre ha ribadito la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di esercitare pressioni su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Resta intanto l'incertezza sulle condizioni e sulla situazione della guida suprema iraniana di Khamenei. Secondo i media iraniani avrebbero incontrato il presidente Masoud Pezeschkian e potrebbe essere diffuso un video dell'incontro.
1: Un operaio è morto e altri 5 sono rimasti feriti nel crollo avvenuto nella miniera d'oro di Sukari, la più grande dell'Egitto. L'incidente si è verificato all'interno di una galleria in un settore sotterraneo dell'impianto, situato nella regione desertica orientale del paese. I 5 lavoratori feriti sono stati trasferiti in ospedale a Marsalam sul Mar Rosso. Secondo le prime valutazioni mediche, le loro condizioni sarebbero stabili. Il ministro egiziano del petrolio Karim Badawi ha disposto l'istituzione di una commissione di inchiesta.
2: 5 corpi sono stati recuperati sull'Himalaya nella regione dello Yalungri in Nepal. Tra loro potrebbero esserci quelli di 2 alpinisti italiani dispersi da novembre. Uno dei corpi sarebbe quello di Marco Di Marcello, biologo alpinista 37enne originario di Castellalto in provincia di Teramo. Si attende comunque il riconoscimento ufficiale. Tra le vittime recuperate potrebbe esserci anche l'alto attesino Marcus Kirkler. I 2 risultavano dispersi dopo una violenta tempesta di neve ed una valanga che avevano investito diversi gruppi impegnati nelle scalate sul massiccio asiatico. In quella tragedia avevano perso la vita complessivamente 9 persone, 5 delle quali italiane.
1: Tragedia in mare a Lampedusa, dove un giovane regista siciliano è morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La vittima è Cristiano Daniele Gianporcaro, 29 anni, originario di Caltanissetta. Il giovane sarebbe stato travolto dall'elica di un gommone mentre si trovava sott'acqua. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Indagati 2 turisti milanesi, proprietari dell'imbarcazione. La dinamica resta da ricostruire. Il gommone non avrebbe notato il segnale che indicava la presenza del subacqueo. Gianporcaro avrebbe riportato gravissime ferite a un braccio e tra le ipotesi sulle cause della morte c'è anche quella del dissanguamento.
2: E vediamo la pagina sportiva. È morto a 87 anni Livio Berruti, uno dei simboli dell'atletica italiana dello sport azzurro. Entrò nella storia ai Giochi Olimpici di Roma del 1960 quando conquistò la medaglia d'oro nei 200 metri davanti al pubblico dello Stadio Olimpico. Quella vittoria trasformò Berruti in uno dei volti dell'Italia del boom economico e il suo stile elegante gli valse il soprannome di Angelo. Rimase a celebre anche l'amicizia con la statunitense Wilma Rudolph, regina della velocità di quei giochi, attorno alla quale nacque il racconto di una possibile storia romantica. Con Berruti scompare uno dei protagonisti della stagione più iconica dell'atletica leggera italiana.
1: Fa discutere la scelta di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di Fioretto è anche vicepresidente del CONI e proprio il doppio incarico ha spinto il comitato olimpico ad avviare verifiche sull'opportunità e sull'eventuale incompatibilità della nomina. AFIGC respinge i dubbi e parla di un ruolo di rappresentanza senza conflitti di interesse. Dal tennis arriva invece la rinuncia di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati. Il numero 1 del mondo ha spiegato di avvertire ancora fastidio al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare in gara. Sinner concentrerà quindi la preparazione sul prossimo grande obiettivo, gli US Open. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Mercoledì 12 agosto, tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
9: Touring 104. Touring 104.

0: queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole, con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tramossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria.

0: 14 agosto. Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Morning 104.
1: Encore un dimanche, dis sa chère. Encore un dimanche.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si riapre il fronte dei migranti in Europa, mentre resta alta la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. La Germania ha annunciato che con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo riprenderanno i trasferimenti dei richiedenti verso Italia e Grecia, secondo il principio che attribuisce al paese di primo ingresso la gestione delle domande, una procedura ferma dal 2022. Il Viminale precisa però che al momento non risultano richiedenti asilo da riprendere dalla Germania. Intanto cresce la tensione su Ceuta, dove informazioni di intelligence segnalano il rischio di un tentativo coordinato di ingresso di migliaia di migranti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea che il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e conferma fino al 15 agosto la sospensione di Schengen con la Spagna.
2: Israele boccia il piano americano per Gaza e ribadisce che non ci sarà alcun ritiro dell'esercito dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas, lo ha affermato Benjamin Netanyahu intervenendo sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace, voluto dal presidente americano Donald Trump. Il premier israeliano inoltre ha ribadito la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di esercitare pressioni su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Resta intanto l'incertezza sulle condizioni e sulla situazione della guida suprema iraniana di Khamenei. Secondo i media iraniani avrebbero incontrato il presidente Masoud Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video dell'incontro.
1: Un operaio morto e altri 5 sono rimasti feriti nel crollo avvenuto nella miniera d'oro di Sukari, la più grande dell'Egitto. L'incidente si è verificato all'interno di una galleria in un settore sotterraneo dell'impianto, situato nella regione desertica orientale del paese. I 5 lavoratori feriti sono stati trasferiti in ospedale a Marsala sul Mar Rosso. Secondo le prime valutazioni mediche, le loro condizioni sarebbero stabili. Il ministro egiziano del petrolio Karim Badawi ha disposto l'istituzione di una commissione d'inchiesta.
2: 5 corpi sono stati recuperati sull'Himalaya nella regione dello Yalungri in Nepal. Tra loro potrebbero esserci quelli di 2 alpinisti italiani dispersi da novembre. Uno dei corpi sarebbe quello di Marco Di Marcello, biologo alpinista 37enne originario di Castellalto in provincia di Teramo. Si attende comunque il riconoscimento ufficiale. Tra le vittime recuperate potrebbe esserci anche l'altoatesino Marcus Kirkler. I 2 risultavano dispersi dopo una violenta tempesta di neve ed una valanga che avevano investito diversi gruppi impegnati nelle scalate sul massiccio asiatico. In quella tragedia avevano perso la vita complessivamente 9 persone, 5 delle quali italiane.
1: Tragedia in mare a Lampedusa, dove un giovane regista siciliano è morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La vittima è Cristiano Daniele Gianporcaro, 29 anni, originario di Caltanissetta. Il giovane sarebbe stato travolto dall'elica di un gommone mentre si trovava sott'acqua. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Indagati 2 turisti milanesi, proprietari dell'imbarcazione. La dinamica resta da ricostruire. Il gommone non avrebbe notato il segnale che indicava la presenza del subacqueo. Gianporcaro avrebbe riportato gravissime ferite a un braccio e tra le ipotesi sulle cause della morte c'è anche quella del dissanguamento.
2: E vediamo la pagina sportiva. È morto a 87 anni Livio Berruti, uno dei simboli dell'atletica italiana dello sport azzurro. Entrò nella storia ai Giochi Olimpici di Roma del 1960 quando conquistò la medaglia d'oro nei 200 metri davanti al pubblico dello Stadio Olimpico. Quella vittoria trasformò Berruti in uno dei volti dell'Italia del boom economico e il suo stile elegante gli valse il soprannome di Angelo. Rimase a celebre anche l'amicizia con la statunitense Wilma Rudolph, regina della velocità di quei giochi, attorno alla quale nacque il racconto di una possibile storia romantica. Con Berruti scompare uno dei protagonisti della stagione più iconica dell'atletica leggera italiana.
1: Fa discutere la scelta di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di Fioretto è anche vicepresidente del CONI e proprio il doppio incarico ha spinto il comitato olimpico ad avviare verifiche sull'opportunità e sull'eventuale incompatibilità della nomina. A FIGC respinge i dubbi e parla di un ruolo di rappresentanza senza conflitti di interesse. Dal tennis arriva invece la rinuncia di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati. Il numero 1 del mondo ha spiegato di avvertire ancora fastidio al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare in gara. Sinner concentrerà quindi la preparazione sul prossimo grande obiettivo, gli US Open. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni

0: autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Messaggio congiunto sull'immigrazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier danese Mette Frederiksen. Le due leader affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e chiedono una politica migratoria rigorosa a livello nazionale e comunitario. Nel documento sottolineano le conseguenze che a loro giudizio l'immigrazione illegale produce sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini. Meloni e Frederiksen richiamano in particolare la necessità di intervenire nei confronti dei migranti irregolari responsabili di reati gravi e ribadiscono l'obiettivo di difendere sicurezza, valori e modello sociale europeo.
2: Guardia di Finanza in campo contro frodi e irregolarità nella filiera dei carburanti. I controlli hanno portato al sequestro di circa 20.000 tonnellate di prodotti energetici e alla denuncia di 265 persone. Sono stati effettuati oltre 1.300 interventi in materia di accise, con più di 6 milioni e mezzo di chilogrammi di consumo in frode accertati. Nel mirino carburanti sottratti alla tassazione, depositi clandestini, distributori abusivi e i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi classificati con denominazioni diverse per aggirare gli obblighi fiscali. L'attività viene condotta anche in collaborazione con il garante per la sorveglianza dei prezzi.
1: Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale a Reggio Emilia. Il giovane, mentre percorreva in moto via Francesco Bacone nella località di Masone, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro esterno della cantina sociale. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.
2: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Il cratere voragine continua a produrre esplosioni ed emissioni di cenere, mentre restano attive anche due bocche a quota 2750-2360 metri che alimentano diversi campi lavici. Il tremore vulcanico si mantiene su valori elevati. La presenza di cenere nello spazio aereo ha comportato limitazioni alle operazioni di atterraggio all'aeroporto di Catania. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mantiene il livello massimo di allerta per l'aviazione.
1: Andiamo all'estero. Dubbi sull'attuazione della seconda fase dell'accordo per Gaza arrivano da Hussam al-Astal, comandante di una milizia sostenuta da Israele e attiva nel sud della striscia. Secondo al-Astal, Hamas non consegnerà mai le proprie armi, perché farlo significherebbe rinunciare al potere. Il comandante sostiene quindi che Israele dovrebbe respingere un cessate il fuoco che prevede la partecipazione del movimento islamista. La milizia guidata da al-Astal opera nell'area di Khan Yunis con sostegno logistico e militare israeliano, continua ad avere scontri periodici con Hamas.
2: Taiwan rafforza le esercitazioni militari simulando il respingimento di un attacco aereo cinese contro le isole Penghu, considerate strategiche per la difesa dell'isola. Le manovre fanno parte dell'esercitazione Han Quang, articolate su 10 giorni e costruita attorno a diversi scenari di possibile offensiva da parte di Pechino. Tra le prove previste è anche la limitazione della connessione internet mobile utilizzata per simulare le condizioni di un eventuale conflitto. La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e non ha mai escluso l'uso della forza per ottenerne il controllo.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Ben Shelton raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Il campione in carica ha battuto il 19enne brasiliano João Fonseca in 2-7 con il punteggio di 6-3-7-6. Shelton, unico giocatore della top 10 ancora in tabellone, mantiene così vive le possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. Per un posto in semifinale affronterà il ceco Jakub Mencik, che ha eliminato l'olandese Botic van der Zandschulp. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
7: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
6: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Clive Staples Lewis.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Radio Touring 104.
11: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.
2: Yeah!

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Roma.

0: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto. 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club. Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
3: State ascoltando Turin 104.
4: Mas

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Messaggio congiunto sull'immigrazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier danese Mette Frederiksen. Le due leader affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e chiedono una politica migratoria rigorosa a livello nazionale e comunitario. Nel documento sottolineano le conseguenze che a loro giudizio l'immigrazione illegale produce sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini. Meloni e Frederiksen richiamano in particolare la necessità di intervenire nei confronti dei migranti irregolari responsabili di reati gravi e ribadiscono l'obiettivo di difendere sicurezza, valori e modello sociale europeo.
2: Guardia di finanza in campo contro frodi e irregolarità nella filiera dei carburanti. I controlli hanno portato al sequestro di circa 20.000 tonnellate di prodotti energetici e alla denuncia di 265 persone. Sono stati effettuati oltre 1.300 interventi in materia di accise, con più di 6 milioni e mezzo di chilogrammi di consumo in frode accertati. Nel mirino carburanti sottratti alla tassazione, depositi clandestini, distributori abusivi e i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi classificati con denominazioni diverse per aggirare gli obblighi fiscali. L'attività viene condotta anche in collaborazione con il Garante per la sorveglianza dei prezzi.
1: Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale a Reggio Emilia. Il giovane, mentre percorreva in moto via Francesco Bacone nella località di Masone, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro esterno della cantina sociale. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.
2: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Il cratere voragine continua a produrre esplosioni ed emissioni di cenere, mentre restano attive anche due bocche a quota 2750-2360 metri che alimentano diversi campi lavici. Il tremore vulcanico si mantiene su valori elevati. La presenza di cenere nello spazio aereo ha comportato limitazioni alle operazioni di atterraggio all'aeroporto di Catania. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mantiene il livello massimo di allerta per l'aviazione.
1: Andiamo all'estero. Dubbi sull'attuazione della seconda fase dell'accordo per Gaza arrivano da Hussam al-Astal, comandante di una milizia sostenuta da Israele e attiva nel sud della striscia. Secondo al-Astal, Hamas non consegnerà mai le proprie armi, perché farlo significherebbe rinunciare al potere. Il comandante sostiene quindi che Israele dovrebbe respingere un cessate il fuoco che prevede la partecipazione del movimento islamista. La milizia guidata da al-Astal opera nell'area di Khan Yunis con sostegno logistico e militare israeliano, continua ad avere scontri periodici con Hamas.
2: Taiwan rafforza le esercitazioni militari simulando il respingimento di un attacco aereo cinese contro le isole Penghu, considerate strategiche per la difesa dell'isola. Le manovre fanno parte dell'esercitazione Han Quang, articolate su 10 giorni e costruita attorno a diversi scenari di possibile offensiva da parte di Pechino. Tra le prove previste è anche la limitazione della connessione internet mobile utilizzata per simulare le condizioni di un eventuale conflitto. La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e non ha mai escluso l'uso della forza per ottenerne il controllo.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Ben Shelton raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Il campione in carica ha battuto il 19enne brasiliano João Fonseca in 2-7 con il punteggio di 6-3-7-6. Shelton, unico giocatore della top 10 ancora in tabellone, mantiene così vive le possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. Per un posto in semifinale affronterà il ceco Jakub Mencik, che ha eliminato l'olandese Botic van der Zandschulp. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Diffida della falsa conoscenza, è molto peggiore dell'ignoranza. George Bernard Shaw.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: State ascoltando Touring 104.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: During 104 notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen rilanciano una linea comune sull'immigrazione. In un messaggio congiunto all'Europa chiedono la realizzazione di centri di rimpatrio in paesi terzi e altre soluzioni esterne ai confini dell'Unione per contrastare l'immigrazione clandestina. Le due leader sostengono che chi sceglie l'Europa come propria casa debba rispettare leggi, valori e patrimonio culturale. Meloni e Frederiksen chiedono inoltre più espulsioni per gli stranieri responsabili di reati gravi, sostenendo che l'immigrazione incontrollata abbia conseguenze sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini.
2: La cronaca: due persone agli arresti domiciliari e altre cinque sospese dalle attività con soggetti fragili nell'ambito di un'inchiesta su un centro diurno per disabili psichici e persone con disturbi dello spettro autistico nel Ragusano. I provvedimenti riguardano il presidente di un'associazione del terzo settore e sei tra volontari e operatori del servizio civile. Le accuse, allo stato degli atti, sono di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'indagine coordinata dalla Procura di Ragusa è stata condotta dai carabinieri del NAS.
1: Un uomo di 86 anni è stato aggredito e scaraventato a terra a Milano per strappargli una catenina d'oro. La polizia ha fermato un 27enne con precedenti per rapine, furti con strappo e danni di anziani. Gli investigatori sono arrivati al sospettato attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza. Il giovane è stato individuato nella stessa zona mentre osservava alcune persone anziane nei pressi di una chiesa. Un particolare sul suo telefono, una fotografia in cui indossava gli stessi abiti utilizzati durante la rapina, avrebbe contribuito agli accertamenti. Il 27enne è stato condotto in carcere.
2: Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Bitonto nel Barese con l'accusa di tentato omicidio per aver colpito più volte il padre con un martello. La vittima, 79 anni, è stata trasportata in ospedale con diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe venuta al culmine di una discussione nata per futili motivi. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini spaventati dalle urla provenienti dall'abitazione. Il 50enne è stato bloccato dalla polizia e trasferito in carcere.
1: Andiamo all'estero. Possibile apertura di Benjamin Netanyahu al piano americano per il disarmo di Hamas e il futuro della striscia di Gaza. Secondo fonti citate dalla Jerusalem Post, il premier israeliano avrebbe riferito a Jared Kushner di essere disposto a concedere una possibilità alla proposta promossa da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane sarebbero intanto arretrando verso la cosiddetta linea gialla. La posizione sarebbe più morbida rispetto alle dichiarazioni pubbliche di Netanyahu, che aveva respinto il piano sostenendo che Israele non si sarebbe ritirato senza il completo disarmo di Hamas.
2: L'Iran commenta il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, l'alleanza militare non rappresenta una minaccia per Teheran. Per l'Iran, al contrario, l'intesa dimostrerebbe una crescente consapevolezza nella regione. Gli Stati Uniti non sarebbero più considerati in grado di garantire la sicurezza del Medio Oriente e verrebbero percepiti come una delle fonti di instabilità.
1: In chiusura allo sport, il calcio: la Roma chiude per Nahuel Molina e continua a lavorare anche per Rodrigo Mora. L'esterno argentino dell'Atletico Madrid è destinato a trasferirsi alla corte di Giampiero Gasperini con un'operazione complessiva da circa 16-17 milioni di euro. È atteso per oggi all'aeroporto di Fiumicino. Parallelamente proseguono i contatti con il porto per Mora. La proposta giallorossa prevede un prestito oneroso da 5 milioni e un diritto di riscatto da 45 milioni legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Chi Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. 104. Touring 104.

Le, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Dove c'è una grande volontà, non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò Machiavelli.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: saying my flight was...
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen rilanciano una linea comune sull'immigrazione. In un messaggio congiunto all'Europa chiedono la realizzazione di centri di rimpatrio in paesi terzi e altre soluzioni esterne ai confini dell'Unione per contrastare l'immigrazione clandestina. Le due leader sostengono che chi sceglie l'Europa come propria casa debba rispettare leggi, valori e patrimonio culturale. Meloni e Frederiksen chiedono inoltre più espulsioni per gli stranieri responsabili di reati gravi, sostenendo che l'immigrazione incontrollata abbia conseguenze sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini.
3: La cronaca: due persone agli arresti domiciliari e altre cinque sospese dalle attività con soggetti fragili nell'ambito di un'inchiesta su un centro diurno per disabili psichici e persone con disturbi dello spettro autistico nel Ragusano. I provvedimenti riguardano il presidente di un'associazione del terzo settore e sei tra volontari e operatori del servizio civile. Le accuse, allo stato degli atti, sono di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'indagine coordinata dalla procura di Ragusa è stata condotta dai carabinieri del NAS.
2: Un uomo di 86 anni è stato aggredito e scaraventato a terra a Milano per strappargli una catenina d'oro. La polizia ha fermato un 27enne con precedenti per rapine, furti con strappo e danni di anziani. Gli investigatori sono arrivati al sospettato attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza. Il giovane è stato individuato nella stessa zona mentre osservava alcune persone anziane nei pressi di una chiesa. Un particolare sul suo telefono: una fotografia in cui indossava gli stessi abiti utilizzati durante la rapina avrebbe contribuito agli accertamenti. Il 27enne è stato condotto in carcere.
3: Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Bitonto nel Barese con l'accusa di tentato omicidio per aver colpito più volte il padre con un martello. La vittima, 79 anni, è stata trasportata in ospedale con diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione nata per futili motivi. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini spaventati dalle urla provenienti dall'abitazione. Il 50enne è stato bloccato dalla polizia e trasferito in carcere.
2: Andiamo all'estero. Possibile apertura di Benjamin Netanyahu al piano americano per il disarmo di Hamas e il futuro della striscia di Gaza. Secondo fonti citate dalla Jerusalem Post, il premier israeliano avrebbe riferito a Jared Kushner di essere disposto a concedere una possibilità alla proposta promossa da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane starebbero intanto arretrando verso la cosiddetta linea gialla. La posizione sarebbe più morbida rispetto alle dichiarazioni pubbliche di Netanyahu, che aveva respinto il piano sostenendo che Israele non si sarebbe ritirato senza il completo disarmo di Hamas.
3: L'Iran commenta il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, l'alleanza militare non rappresenta una minaccia per Teheran. Per l'Iran, al contrario, l'intesa dimostrerebbe una crescente consapevolezza nella regione. Gli Stati Uniti non sarebbero più considerati in grado di garantire la sicurezza del Medio Oriente e verrebbero percepiti come una delle fonti di instabilità.
2: In chiusura allo sport, il calcio: la Roma chiude per Nahuel Molina e continua a lavorare anche per Rodrigo Mora. L'esterno argentino dell'Atletico Madrid è destinato a trasferirsi alla corte di Giampiero Gasperini con un'operazione complessiva da circa 16-17 milioni di euro. È atteso per oggi all'aeroporto di Fiumicino. Parallelamente proseguono i contatti con il porto per Mora. La proposta giallorossa prevede un prestito oneroso da 5 milioni in diritto di riscatto, da 45 milioni legato al raggiungimento di determinati obiettivi. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
0: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. Snash It's Up Channel.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla. Arthur Schopenhauer.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
7: Smash It Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganà in festa. Dal 7

0: Eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ Set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash Hits Up

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter La Vitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra La Vitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
2: Non allenta la presa sull'Italia d'ondata di caldo, restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
1: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
2: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciai ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
1: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza a Ceuta per chiedere risposte all'autorità dopo l'ingresso di massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione ha riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori, partecipanti sono stati oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
1: Chiudiamo con lo sport e con un'indiscrezione destinata a cambiare gli equilibri economici del calcio inglese. Un consorzio che comprende il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe vicino ad un accordo per acquistare circa un terzo delle quote del Liverpool. Secondo Sky News, Fenway Sport Group, proprietario di maggioranza del club di Anfield dal 2010, sarebbe preparando l'operazione. L'intesa potrebbe portare uno degli uomini più ricchi al mondo direttamente nella proprietà di uno dei club più prestigiosi del calcio internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Diaver Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. André Gide.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It Memories, un super classico ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Raffaele Gualazzi.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Carima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Riguardo l'universo, ho ancora dei dubbi. Albert Einstein.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Touring 104. Touring 104.

0: è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in Piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
2: Non allenta la presa sull'Italia l'ondata di caldo, restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
1: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
2: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciai ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
1: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza a Ceuta per chiedere risposte all'autorità dopo l'ingresso di massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori partecipanti sono stati oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
1: Chiudiamo con lo sport e con un'indiscrezione destinata a cambiare gli equilibri economici del calcio inglese. Un consorzio che comprende il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe vicino ad un accordo per acquistare circa un terzo delle quote del Liverpool. Secondo Sky News, Fenway Sports Group, proprietario di maggioranza del club di Anfield dal 2010, sarebbe preparando l'operazione. L'intesa potrebbe portare uno degli uomini più ricchi al mondo direttamente nella proprietà di uno dei club più prestigiosi del calcio internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento: Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
6: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Vabbè, dai, ci siamo, no?
1: Ci siamo?
0: Ci siamo,
1: ma davvero,
0: ci siamo.
1: Eccoci, eccoci. Aiuto. Io però non mi sento in cuffia, non so se il mio
0: microfono. Perché ho abbassato io.
1: Ah, bravo, grazie, ecco, grazie. Vero? Ne sentivo il bisogno.
0: Aspetta, aspetta. Uno, due, tre, prova Aldo.
2: Buon pomeriggio, come state?
1: Ecco,
2: come
1: va? Ora sento anche lui.
2: Io ho uno strano ritorno in cuffia. No, in realtà non ho neanche la cuffia, per far vedere quanto sono professionale.
1: Ecco, no, no,
0: come
2: non l'ho messa, sto scioperando. No, perché noi pelati non abbiamo la cuffia obbligatoria in piscina. No,
1: quando siamo in piscina. Anzi, con l'occasione, diciamo dove siamo? Siamo a bordo del nostro Walking Radio. Stiamo trasmettendo in diretta da Sant'Alessina Spromonte, dove ha luogo quest'oggi la giornata della legalità.
0: Ecco, io ho inquadrato subito il qua.
1: A chi? Qua. Qua. Sì, il monumento ai caduti.
0: Il monumento ai caduti, giusto?
1: Mi sento poco, mi alzi un altro po' la cuffia.
0: Ah, la cuffia?
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
2: Allora, signora,
1: okay.
2: Salata legalità. Noi oggi facciamo molto illegale.
1: No, quello no, assolutamente no. Bene, allora voglio anche raccontarvi quello che accade. No, sta già accadendo in realtà, perché la giornata della legalità è ricca di appuntamenti e di c'è un parterre de roi.
2: No, parterre non c'è nulla, scusa.
0: No, aspetta, questi termini.
2: No, parlate in italiano, dai, non è che potremmo fare.
1: Scusate, ma io faccio voi, sì.
0: Ma no,
2: De Rois, non lo so, francese.
1: Ma mi sento male, non so se è la mia cuffia. Tu mi senti bene? È la mia cuffia.
2: Mi sento male?
1: No,
2: effettivamente tanto bene non vi vedo, però vivo mezzo giallo, come mai?
1: Bene, bene. Intanto salutiamo il sindaco che ci ospita, che è il dottor Marra.
2: Osseguo il sindaco che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere ieri.
1: Dica, osseguo il dottor Marra.
2: Osseguo il dottor Francesco Marra.
1: Marra.
2: No, benvenuto.
1: Non si può.
2: Stavo dicendo, ieri ho avuto il piacere e l'onore di conoscere
1: certo.
2: Tanti amici di Sant'Alessio, perché abbiamo rovinato la serata io e Aldo Zumbo.
1: Sì, come al solito.
2: Infatti oggi sono venuto dal lato radio, così non se l'aspettavano.
1: Diciamo, per recuperare la situazione abbiamo chiamato Filippo Lopressi, che invece stasera ci delizierà con il suo DJ set.
0: Tu pensi?
2: Sì. Vabbè, è difficile fare peggio di noi, quindi.
1: No, salvo imprevisti tecnici.
0: No, perché sono arrivato qua e Aldo è una superstar. Cioè lo conosco, non
1: certo,
0: c'hanno,
1: sì, ma immagino.
0: Cioè ci hanno offerto tutto, ma
1: so come fa.
2: Perché hanno detto pigli di cose e va Tinder così, cioè. No, in realtà vi racconto un aneddoto che non interessa a nessuno.
1: Aspetta, perché non abbiamo ancora salutato Tony Arrow, eccolo lì, anche lui protagonista questa sera.
2: È inquadrato?
1: Sì, è inquadrato. No, non so se è inquadrato, però è là.
0: Sì, eccolo.
1: Ce l'abbiamo, eccolo. Vai Tony Arrow.
2: Lo metterei con una musichetta. No, ve lo possiamo dire, Tony R, oltre ad essere DJ, è responsabile della sicurezza serata.
1: No, è responsabile dell'insicurezza.
2: Invece lo vedo abbastanza sicuro. Complimenti per la maglia, è anche una maglia.
1: Una maglia rosa, periodo di
2: Giro d'Italia.
1: Giro d'Italia. Non lo vedo bene sulle bici, però, a Tony R.
2: No, lui va in moto. Lui fa molta moto, moto. Ti sentite male? Ripigliate qualcosa. Posso dare anche una comunicazione alla nazione? Piuttosto importante.
1: Sì, sentiamo.
2: Perché c'è una meravigliosa coppia che oggi compie 2 anni di matrimonio.
1: Oh, che meraviglia, che meraviglia.
2: Ci seguono da Benevento.
1: Chi sono?
2: Si chiamano Andrea e Sara.
1: Andrea e Sara.
2: È il marito, Sara è la moglie, lo dico perché magari uno può pensare che Sara è il marito. No, invece no. Quindi Andrea e Sara.
1: Andrea è l'uomo.
2: Vorrei fare gli auguri a Sara perché ha sposato un meraviglioso uomo. Mi dispiace per Andrea che canuscia a Sara, però comunque si vogliono bene.
1: Ma perché dice questa cosa? No,
2: io lo sto facendo per Andrea, l'ho detto, e le ha detto permetti di dirlo.
1: Ma anche Sara, no, Sara sarà sicuramente all'altezza della situazione.
2: Allora Sara è un insegnante di ruolo che ha acquistato il ruolo, cioè nel senso su tabanco, sti concorsi truccati.
1: Non è vero assolutamente nulla quello che sta dicendo Aldo Di Giuseppe, è frutto della sua fantasia, diciamolo, e prendiamo anche le distanze come redazione di Radio Tour 104.
2: Non diamo queste comunicazioni importanti.
1: Giuseppe,
2: stiamo parlando di legalità e poi parliamo di concorso truccato e non è il caso.
1: La tagliamo. Non la possiamo tagliare,
2: siamo in diretta.
1: Ma
2: andiamo la registrata tagliata. Cosa stiamo facendo?
0: Siccome l'ho visto spuntare con la sua mega moto lo scooter, tu per arrivare da Sant'Alessio, che strada hai fatto?
2: Allora dico subito, io sono uscito a Sant'Onofrio.
1: Ha fatto il giro.
2: Sono andato dal laghetto di Rumia, bello, poi sono sceso.
1: Tutto questo a 50 km orari.
2: Le cose vanno fatte con calma, vanno fatte per bene.
0: Il tuo è il massimo.
2: Questo benvenuto, si sta lattariando, si può dire lattariando in italiano?
1: Sì,
2: Non si sente bene in cuffia. La soluzione è che è una situazione normale, basta togliere le cuffie e qua. Così si sente bene.
1: Prova ehi.
2: Sì, ehi. Ecco, io parlo di.
1: Prova ehi.
2: Perfetto, sentite bene?
1: No. Perfetto. Mi sento tipo molto medioso, non lo so.
0: Voi siete
1: no,
0: molto però la medioso. Voce esce bene. Siamo anche in
1: prova ehi. Sì.
2: Allora vi canto una canzone per farvi capire no, che, no, che no, il microfono è il
1: no,
2: problema.
1: No, assolutamente no, non si permetta.
2: Abbracciami più
1: forte. Manchi
2: la loro canzone d'amore,
1: no,
2: di questa,
1: per cortesia.
2: È una canzone di Sannino del 2015, posso
0: che
2: dire.
0: È Sannino?
2: No, l'allenatore di... Sannino era un allenatore, quello pelato, non so dove era, la spalla, non lo so, Andrea...
1: Ma, come ma si chissà ciò che stai dicendo.
2: Andrea Sannino, insieme al compositore e pianista Mauro Spenillo.
1: Andiamo in musica.
2: Non sapete niente, sì, musica con voi.
1: Manda un
2: voi
1: po' di...
2: siete esperti vabbè, come me.
1: Manda un disco.
0: Abbiamo confuso i nostri radioascoltatori. Siamo a Sant'Alessio, la seconda giornata di festa, giusto?
1: Sì.
0: Però c'è lo street food, no? Il Summer Food Fest si chiama questo appuntamento d'estate.
1: Saremo se magna,
0: qui,
1: se sì, magna.
0: Perché tra l'altro stasera c'è la grande festa, c'è Radio Touring, Video Touring.

0: Ecco, accontentati perché li abbiamo lasciati dall'altra parte del vetro. È vero, Ben? Ci siamo? Ci sei? Ah, forse mi sa che avete... Cioè, il microfono si è spento. Tu lo senti?
1: Sì.
0: Non lo senti all'esterno, ragazzi. La mia cuffia non ti sento. Non so che è successo. Aspetta un attimo. Questo qua, Ci sei?
2: Sì, sì,
0: ah,
2: sì.
0: Okay, adesso ti
2: tra
0: sento...
2: l'altro posso intervistare una meravigliosa persona che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere ieri. Diciamolo, maestro, tifosissimo della Roma anche. Sta mangiando nocciolina, aspettate e finisci nocciolina. Ieri ci ha dato una grossissima mano per la riuscita, cioè la prima parte è riuscita perché c'era lui. Sì,
3: intanto cominciamo a sottolineare che ci hanno cacciato.
2: Sì,
3: cioè, eravamo su Walking Radio e da cacciare.
2: Siamo in esterno.
0: Cioè,
2: sto dicendo, questo signore, oltre ad essere simpaticissimo, ha anche una voce meravigliosa. Ieri ha cantato delle canzoni piuttosto difficili. Quindi siamo con.
3: Mi chiamo Antonio.
0: Hai visto che voce pazzesca, Antonio?
2: Voce pazzesca.
0: Complimenti, Antonio.
2: Ieri ha cantato anche un pezzo di... Ti può alzare un po' il volume del microfono? Perché non so se...
0: No, sono le casse in esterno.
2: Cosa,
0: magari sì, le casse in esterno. Se ce la... sì,
2: guardate, okay. In diretta, questo per fare vedere.
0: Vai, sì.
3: 5 giorni che t'ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato più. Oh, ci vuole esordi, Se vuoi te faccio pure Renato.
0: Sì, un pezzettino, dai, fallo.
3: Spiagge immense da sola te. Però mi devi dare i soldi, Io sto inguaiato, mi sono giocato tutto quello che c'era da giocare, me lo sono bevuto, me lo sono mangiato, ma se mi dai i soldi ti faccio altro.
2: Ecco, questo è allora solo è una presentazione di quello che fa il maestro, quindi lui fa pillole, poi... previo pagamento lui continua l'esibizione, se non pavate niente ne potevo cantare così.
0: Grazie Aldo.
3: No, certo, in ogni caso, voglio dire, è venale, dai, diciamo, è venale, fa manco il trailer così, oh, mi devi da pagare, non te canto niente, insomma, è che un pochettino, un pezzetto in più.
2: No, ma poi più tardi nel corso della serata magari ci allieterà con
3: Beh, possiamo provare a fare qualche altra cosa più tardi,
2: Quindi no, rimanete sintonizzati qua con Radio Touring, pavati, riportate voi pagate, c'è anche salve, piacere. Se, e questo è fare vedere che siamo in diretta qua, passano qui le persone, c'è anche la moglie del... Salve, come state? Tutto bene, salve.
0: Però è una bellissima organizzazione, Aldo, che tu ci sei stato ieri sera, una bella organizzazione.
2: C'è anche la moglie del marito, aspettate un attimo, ormai...
0: La moglie e il marito mi dai la...
2: C'è il marito di prima, cioè nel senso il cantante di prima, è il marito della moglie. Okay.
4: Perché ho sentito la voce e sono scappata.
2: Qual è la canzone, diciamo, il cavallo di battaglia di suo marito? Come...
4: Guarda, quando ci siamo sposati mi ha dedicato una rosa blu.
2: Una rosa, tramite
0: già fatto,
2: pagamento,
0: sì.
2: Oppure là era l'amore che prevaleva? Sempre soldi c'erano. Prima la signora ha pagato e lui poi ha cantato...
3: Oh, devo dire, un matrimonio iniziato sotto i migliori auspici. Devo dire, fantastico. Quindi una rosa blu, scelta assolutamente romantica, un interprete assolutamente bravo, però Camilla, se no niente, devi da pagare.
2: Va bene Filippo, ci sono altre domande oppure
0: no, va bene, possiamo illustrare un po' cosa si sviluppa oggi stasera,
2: cosa si sviluppa, cioè, cosa si sviluppa oggi?
0: Il nostro cantante lo sa, a Sant'Alessio, ricordiamo, siamo in diretta.
3: Ma Tony R non parla.
0: No, ciao Tony, come stai?
5: No, io tutto bene, ciao a tutti.
0: C'hai dal 10
3: hai davanti a te, Tony, un elenco.
5: Sì, stavo guardando
3: dei personaggi tutti incentrati nel mondo della legalità che sono presenti in questo momento nel Palazzo del Comune alle nostre spalle,
5: sì,
3: per
5: sì,
3: una serie di cerimonie. Dai, enunciali.
5: Li annuncio. Vabbè, ci sta il sindaco che avete già annunciato voi prima, il dottor Marra.
3: Eccoci, poi, sì, socio, grazie.
5: Sì, poi c'è la dottoressa Irene Calabrò, la dottoressa Rosanna Scopelliti, la dottoressa Tommasina Cotroneo, l'onorevole Maria Grazia Laganà, dottoressa Maria Grazia Arena, Domenico Nasone, il dottor Sandro Repici e il dottor Michele Spadaro.
3: Sì, ma hai detto solo i nomi, però, per esempio, non hai detto che l'Arena è il vice sindaco di Reggio Calabria, non hai detto che Sandro Repici è il sindaco di Campo Calabro.
5: Beh, li ho detto
0: veloce, riconosci tutti. Grazie, grande Ben.
5: Sì. Sì,
0: oggi è 10 agosto, ragazzi. Io quando venivo con Tony, stavo salendo qua a Sant'Alessio, mi hanno intercettato, mi hanno detto, hanno fatto una storia sulle stelle, che in realtà le stelle che noi vediamo nel cielo il 10 Cioè, alla scia.
6: Certo, la notte di San Lorenzo. Intanto, a questo proposito facciamo gli auguri a tutti i Lorenzi.
0: Sì.
6: Perché fa in particolare il nostro Lorenzo Amadeo,
0: certo,
6: ovviamente, no?
2: E invece noi siamo qui ancora a Sant'Alessio a testimoniare appunto tutto quello che succederà in questi giorni, perché c'è un programma veramente ricco, iniziato ieri e proseguirà oggi e continuerà domani.
6: E continuerà pure domani.
2: E si concluderà il 13 con un ospite internazionale, una canzone.
0: Sì, c'è Fiordaliso.
2: Fiordaliso.
6: No, perché è internazionale, nazionale.
2: No, è tutto il mondo.
6: Tutto il mondo,
2: la canuccia.
6: Fiordaliso. Sicuro.
2: Sì, a cugini Fiordalatte.
6: Per cortesia.
0: Aldo, devi restare, cioè tu devi disdire tutti gli appuntamenti stasera, devi stare qua con noi.
2: Li so tutti, perché oggi stasera ci sarà un DJ set, ma che set, anche un DJ hot.
0: No, siamo in due, io no, e Tony, che mette la Tony anche dei dischi,
2: DJ Tew, che sono, ci sarà il nostro Filippo Lopresti, yeah, e il nostro Tony R.
0: Vi faccio
2: Tony
0: sognare, R, perché sì, ci avvicineremo con le canzoni anni 70-80, questa in particolar modo non si balerà, però...
6: Però la sento bene.
0: Ti ricordi?
6: Tears for Fears. No, Tears for Fears.
0: Siamo in diretta a Radio Touring.
6: Dici a Yeah.
0: Ah, yeah!

0: Eccoci, ricordiamo, siamo in diretta qui a Sant'Alessio d'Aspromonte all'interno della giornata della legalità. Programma ricco anche di festeggiamenti civili, infatti fra poco si mangia.
1: Intanto è passato qui, adesso però purtroppo è impegnato perché è passato il vice sindaco del comune di Sant'Alessio d'Aspromonte, il buon Pippo.
0: Pippo è vice sindaco di Sant'Alessio?
1: Sì, Pippo è vice sindaco.
0: Hai capito? Non lo sapevo, non pensavo.
2: Si danno da fare tutti.
1: Ma cioè, come è venuto Mara, se vado a parlare, rimangiare, fritto, queste cose, che non è che le cose importanti.
0: Allora, facciamo una sfida, dimmi un nome, cioè, di quelli elencati là, vediamo se io so chi è e lui.
2: Vai,
0: dimmi,
2: Tony.
0: Dimmi un nome,
2: vai,
0: facciamo un gioco così in diretta.
3: Facciamo questo gioco?
0: Sì, vai.
2: Vai, lo faccio difficile.
0: Vai, veloce.
3: Vai. Questo.
0: Quello.
2: Questo lo conosco.
0: Vediamo un po' chi è.
3: Dottor Michele Spadaro.
0: Dottor Michele Spadaro, chi è?
1: Allora, nel frattempo è ripassato il vice sindaco.
2: Ma che c'è? Una festa, un party privato?
1: Stanno organizzando tante cose. Cioè, lui è qui dalle 2:15 che ha smontato tavolini e sta portando bicchieri. C'è un tutto fare, è un qualcosa di meraviglioso, Pip. Ieri sera ce ne abbiamo finito qui alle 2:30, lui era ancora qui. Cioè, se curca un piazza.
2: Quindi è
0: intanto
2: fantastico.
0: Voi sapete cosa sta succedendo all'interno del comune? Perché ci sono tutte queste personalità?
2: C'è la giornata della legalità.
0: C'è?
2: La giornata della legalità.
0: No? Esatto, però c'è un evento in particolare che Tony R non ha manco la furbizia di leggere la locandina.
2: Tony, dai, facci
0: sognare.
2: Stanno
0: intitolando una via al compianto giudice Antonino Scopelliti.
2: Ah, che bello.
0: E quindi infatti per questo c'è Rosanna.
2: Sì, l'abbiamo vista.
0: C'è Rosanna, c'è anche Cristina Altomotte della fondazione e fra pochissimo scopriranno la targa. Qui c'è il vice sindaco, eccolo qua. Salve, venga vice sindaco, venga, si accorga. È giusto, c'è lo scoprimento della targa della via intitolata al giudice Scopelliti.
2: Siamo anche in TV, sì, ricordiamo.
3: Sì, c'è la targa che intitoliamo al giudice Scopelliti, intitoliamo una via nella giornata della legalità. È il secondo anno che noi l'abbiamo istituita, perché l'anno scorso abbiamo intitolato l'antico frantoio al giudice Livatino, il giudice ragazzo, poi abbiamo intitolato il largo proprio dove si sta svolgendo la giornata della legalità al giudice Falcone Borsellino, e quest'anno abbiamo dato spazio, come giusto che sia, al giudice Scopelliti.
0: Assolutamente, anche perché insomma il giudice è, voglio dire, una figura di spicco, purtroppo nel passato è successo quello che è successo, però continuiamo a ricordarlo perché in questi casi la memoria va mantenuta sempre viva.
3: Sì, va mantenuta sempre viva, e nel caso del giudice Scopelliti è sempre alla scoperta della verità, perché ancora non c'è una verità chiara, e quindi noi speriamo che sia al più presto chiara questa verità. Questa è una giornata che noi riproporremo tutti gli anni. L'anno scorso abbiamo anche intitolato la via qui accanto al non è giudice, però all'onorevole Franco Fortugno, quindi vittima di mafia. E qui noi ci teniamo ogni anno a intitolare una via, un largo, una piazza a chi ha speso la propria vita in difesa dei valori che sono come la legalità.
0: Molto attivi quindi nella toponomastica il comune di Sant'Alessio. Sapete chi è?
1: Certo, vuoi mangiare da fare lo fatto che nomastica. Stavo dicendo anche queste cose tecniche, appunto, del vice sindaco del comune di Sant'Alessio. Cioè, siete sempre qua. Cioè, ieri sera stavo dicendo che fino alle 2 io l'ho visto, cioè ero qua e lui era in piazza. Stamattina era qui, pomeriggio sono arrivato e qui. Cioè, scusate, non hai ido a casa? Cioè, ecco, la domanda tecnica.
3: No, Sant'Alessio è casa.
1: Sant'Alessio è casa. Beh, ma è la verità. A parte che è un ambiente meraviglioso, perché come diceva prima Filippo, io qua ormai, cioè, anche io sogno in casa, cioè ormai...
2: Puoi lasciare la porta aperta di notte.
1: È vero, poi si può lasciare?
3: Sì.
2: Infatti.
3: Confermo.
2: Infatti.
1: È un'altra cosa importante. Non siamo ricaddu, cioè si sta bene anche come clima, questa è una cosa che va sottolineata.
3: Certo, siamo in collina a 10 minuti da Gallico, quindi è il posto ideale questa sera e nelle sere future per trascorrere qui a Sant'Alessio.
1: Quindi venite, anche perché ci sono molti stand, cioè no stand su... No, dico no stand, che tipo stand...
2: Okay.
0: Che cos'è stand? Ho capito, vabbè, gli stand, ma lo sanno tutti cosa sono gli stand, solo voi no.
1: Sì, ma vedete, i mangiare parlo con voi, perché voi siete un amante.
0: Ma scusate, ma quello che vuole mangiare già alle 5:15, appena arrivato, era Tony R, non ero io. Qui.
1: Sì, no, Tony R ha fatto un sopralluogo, so che ha visto alcuni stand, perché voleva cosa...
0: Gli si è appuntato qualcosa in particolare.
1: Ha puntato qualcosa in particolare, volevo il panino. Ieri ho mangiato un ottimo panino con la salsiccia. Vedo, non c'era ieri, come faccio a pensare? Oggi
3: No, io ho puntato quello con l'hamburger, quindi...
1: Ah, hamburger, ma sì, ecco qua, sì. Tra l'altro è arrivata Agata, lo possiamo... lo possiamo dire di Agata, questa ragazza che avete visto che è passata, che ha sfilato, è stata un'animatrice, una mia animatrice nel 1970 più o meno, nel 2006 a Leonessa, provincia di Rieti. Ho conosciuto anche il marito, mi hanno offerto un panino con la salsiccia e patate, ottimo devo dire.
0: Rieti erano Giorgio e Antonio?
1: No, Rieti è la città al centro di Tadetta, l'ombelico d'Italia, lo sapevo su questo discorso, perché è proprio al centro dell'Italia, poi Leonessa era al confine con il regno, come si chiama, il regno Rupapa?
0: Il regno Rupapa?
2: Città regno, del Vaticano, no?
1: Regno del Vaticano, regno del pontefice, non so chi in quel
2: che bello.
1: Tempo.
2: Però da quante che sei a Parma vai spesso in biblioteca, non so, cioè sei molto bravo rispetto...
1: No, ero a Leonessa, c'ero anni prima, no a Parma non seguo.
2: Non seguo queste cose qua?
1: No, niente, ero solo allo stadio a Parma, ho scarsi risultati tra l'altro, ma quello è un altro discorso. Va bene, allora stasera cosa c'è, visto che stiamo parlando del programma?
2: Facciamo un attimo, ci fermiamo un attimo?
1: Ci fermiamo, lo sveliamo dopo?
2: Certo, dai.
1: Ok, vi canterò una canzone nel frattempo.

0: Bene, bene, bene. Siamo in diretta da Sant'Alessio, baby. Ciao da Filippo, ciao Ben.
1: Eccoci, eccoci, bene.
0: Ciao,
1: ci siamo,
0: Dino. Come on, baby. Tony,
1: sì, io sono, sono stato riammesso a bordo del Walking Radio di invece. Giuseppe Rimano.
2: Però no, è espulso Tonino nel frattempo.
1: È espulso Tonino.
2: È vero.
1: Perché non ci ha saputo dire che quali sono state le sue preferenze mangerecce di questa sera. Cioè, non ci ha dato indicazioni.
2: Posso dare una comunicazione di servizio?
1: Ci provi.
2: Perché è uscito il calendario di Serie D del Girone A. E la prima partita, sì, la Regina giocherà in casa contro il Licata. Cioè, okay. Lo dico.
1: Vabbè, no, no,
2: dico,
1: è un'informazione che ci sta. Siamo Radio Turin 104. Quindi, insomma, la Regina è casa nostra, anche quella. Quindi, sì, Regina Licata. Quindi, prima di campionato, in che data e a che ora?
2: 6 settembre, l'orario che facciamo.
1: No, allora no, devi dire le informazioni.
2: 6 settembre.
1: 6 settembre è l'orario.
2: Sì. Facciamo i 15.
1: Facciamo le 15, non parla più.
2: 15, vabbè,
1: salvo conferma.
2: Vabbè. Non so chi è Salvo, ma confermo io intanto.
1: Intanto andate confermando. Che cosa state guardando attorno? Che succede?
2: Oh, sto vedendo che c'è
1: un improvviso, una radiocronaca di quello che sta succedendo fuori.
2: Non è facile.
1: Ci provi.

0: specialità
1: del, di oggi.
2: Lo Smash.
0: Smash, Smash. No, perché qua c'è Filippo con Smash Hits, che è una trasmissione televisiva, però.
3: Smash Burger.
2: Smash Burger.
3: Lo so, lo so. Smash Burger. Buonissimo.
1: Quindi quello diceva Tonino, Tony.
0: Sì, si era indirizzato per l'hamburger, lo diceva. Sì, e come è fatto questo Smash Burger?
1: Come è fatto?
2: Dipende, ci sono due gusti.
0: Vai, ce li dica, ce li dica. Sì, ecco, sì. Consulti pure. Consulti,
1: siamo andati al VAR un attimo.
0: Mi ricordiamo, siamo in diretta a Sant'Alessio in Aspromonte. C'è Aldo Di Giuseppe fuori.
1: Allora. Lo dico io, allora.
0: No, dice lei,
1: Smash Burger Torre 2.0, che è un... Che è un bun?
2: Pane,
1: non lo sapevo. Burger di vitello, cheddar, bacon e salsa cheddar.
3: Ma anch'io sapevo che bun era pane.
0: Non si tiene, era meglio che lo dicevi tu.
1: È lo Smash Burger Calabrotto, che c'è il bun, che non so se lo sapete, è il pane.
0: Il bun,
3: ma scritto
1: e
3: bun,
1: burger di maiale, pecorino aspromontano, cipolle, agrodolce e salsa BBQ, che sarebbe chi da barbecue, cioè nel senso...
0: Sì, non sappiamo però.
1: Vi aspettiamo.
0: Sì.
1: Non vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo.
1: Saremo qui a oltranza.
0: Io credo che già Tony R arriverà lì, sicuro. Perché questo era lo smash che volevi.
1: Questo?
0: Tony.
1: Sì, voleva proprio quello. Grazie, Nunziatina.
0: Bene, ok. Quindi, e non sapevo che bun o pane.
1: Ma perché si può bun, che vuole dire? Cioè, ecco, questo.
3: Ma è come scritto la cola B?
0: Ma è un tipo
3: Bologna
0: di pane.
3: Bun?
1: Bun?
0: Sì, perché è un pane morbido.
3: Ah, okay,
1: ma si chiama bun oppure ban? Cioè,
0: no, bun. Non sa niente. E poi ve lamentate che è stato fuori. Per forza. Ho capito. Invece no. E ricordiamo, insomma, anche se ancora ci vuole un po', perché sono 41 minuti dopo le 19, ma più tardi. Insomma, ci sarà un programma meraviglioso. Diciamo anche cosa c'è anche domani. Dai, visto che oggi abbiamo ampiamente parlato, domani sotto l'alto patrocinio dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria ci sarà alle 18 Largo Falcone Borsellino, Borgo Montecasale, saluti istituzionali. Sempre il nostro sindaco Francesco Marra modera la professoressa Anna Romeo, ordinaria di diritto amministrativo all'Università di Messina, e parteciperanno il professore Daniele Cananzi, prorettore delle attività culturali ordinarie di filosofia del diritto, il dottor Antonino Domenico Cama, provveditore agli studi di Reggio Calabria, il professor Giuseppe Caridi, presidente deputazione storia patria per la Calabria, la professoressa Rosa Priolo. Quindi assegneranno le borse di studio Maria Irene Romeo agli studenti meritevoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado residenti a Sant'Alessio in Aspromonte a 80 anni dalla Costituzione. Quindi avreste avuto assolutamente speranza.
1: No, zero.
0: Borse di studio, borse che ci fregate, borseggiamenti.
1: Sì, quando sfilavo le
0: mi sembra giusto. E poi c'è sempre ovviamente a seguire il Summer Food Fest di Sant'Alessio, che l'accompagnerà per tutta la durata dei festeggiamenti.
1: Ma per quanto concerne, mi piaceva concerne.
0: Bravo, sì.
1: Gli spettacoli serali, allora questa sera ci saranno quindi Filippo Lopresti e Tony R,
0: esatto,
1: e poi domani invece
0: non sappiamo, non è dato sapere, c'è solo scritto a seguire Sant'Alessio Summer Food Fest. Aspetta,
1: se non sbaglio c'è il Vespa,
0: stasera non c'è il Vespa,
1: domani
0: eccolo là,
1: domani,
0: sì,
1: domani
0: eccolo,
1: sto andando a memoria,
0: domani c'è il Vespa Club. Il mercoledì 12 i Tarantasona e i Giganti d'Italia. No, ci sono i giganti.
3: Sì.
0: E poi, come aveva già anticipato, il giorno 13 chiusura con Fiordaliso in tour. Quindi non Fiordelatte, Fiordaliso. Cioè, i giganti si sta facendo.
3: Ma quello è il comune.
0: Inquadra di Giuseppe che fa il gigante.
3: Aspetta.
0: Tu devi sapere, Filippo, che lui adora i giganti. Giuseppe, infatti, imita perfettamente i movimenti. Eccolo qua, sì. Che tristezza infinita. Andiamo, per far metti un disco.
3: Sì,
0: ti prego.
3: Un po'.
0: Diamo un senso.

0: Super Tondiere che sta già selezionando i mega dischi. Passeremo stasera intorno. Secondo te anche alle 10? 10, 10 e mezza. Dovremmo chiedere ad Aldo. Aldo, che ora metteremo la prima canzone?
1: Ma secondo me alle 10. Io inizierei alle 10 e mezza. Metterei prima una musica sotto fondo. Come si, sul tappetino? No?
0: Sul tappetino musicale è bellissimo.
1: E dopodiché inizieranno i nostri due maestri ad alleatare, ad alzare i ritmi. Ad alzare i ritmi.
0: Ce l'hai la bacchetta magica? Ce l'hai?
1: Intanto, da una comunicazione di servizio, benvenuto Marre, è andato a mangiare. Faceva tutto il filosofo. Appena ha visto gli stand, si è un po' catapultato.
0: Perché adesso non c'è fila.
1: Non c'è fila, quindi... ma ci sarà, perché comunque ci sono molte opzioni, molti stand, e quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi benvenuto, non so se è andato a mangiare o a sondare, a capire cosa c'è. Sì, sì, lo so. vabbè, è giusto così.
0: Che bello, Aldo. Ieri hai fatto veramente il karaoke?
1: Sì, eravamo io e Aldo Zumbo, assieme ad Alessandro alla console, all'impianto a passare, però hanno partecipato tutti, cioè c'erano persone di tutte le età, abbiamo cantato un po' canzoni di ogni epoca, quindi negli anni 70, 80, quelle tutti più recenti. C'erano veramente delle persone con una voce stupenda, abbiamo ascoltato prima il maestro, ma c'erano anche altre ragazze che hanno cantato la canzone di Giorgio, va benissimo. Veramente la piazza colma, la piazza piena, e quindi ci siamo divertiti.
0: Stanno arrivando i
1: buonasera,
0: turisti.
1: Salve, come state? L'intervista ormai tanto siete.
0: Siamo
1: qua,
0: in diretta su Radio Touring 104. Sì,
1: no, c'è lui che ci va. Qua non siamo inquadrati, va bene. Di dove siete voi? Salve. E siete saliti per...
2: per mangiare.
1: Per mangiare, avete visto se le persone stanno arrivando?
0: Avvicinatevi davanti alla camera, perché noi
1: avvicinate,
0: perdiamo come
1: telecamera,
0: segnale.
1: Soprattutto. Abbiamo il rappresentante del gruppo, sono state 45, sono venuti col pullman da Reggio Calabria, okay. Cioè il pullman l'hanno noleggiato. Il nome?
2: Leo.
0: Ciao. Abbiamo Leo, grazie. Ciao.
2: Salve.
1: E come mai? Cioè, che mangiate stasera? Guarda.
2: Panino, due panini, tre panini.
0: Ah, hai sentito?
1: Se carne per mangiare. Esatto. Ma sai che più tardi ci sarà il DJ set, quindi sì. Fermate anche dopo. Certo.
0: Grazie ragazzi.
2: Sanno tutto,
0: bene, allora la pubblicità funziona, bello.
1: Tutti di Reggio siete? Abbiamo una bella comitiva di Reggio.
0: Carino, perché solitamente, cioè il 10 agosto, notte di San Lorenzo, la maggior parte delle persone va a mare, giusto?
2: Sì, noi quest'anno abbiamo deciso di fare
0: al contrario. Mancava qualcheduno col chitarra.
1: Avete qualcuno sa suonare la chitarra? No, nessuno, niente. Quindi sono venuti qua perché non avevano il chitarrista. Perché poi è bello quando c'è il falò, no?
0: Povero chitarrista.
1: Restano, sempre... No, perché funziona così. All'inizio i ragazzi e le ragazze più carine, poi quelle meno carine, poi alla fine resta solo quello con la chitarra che suona. Quindi è una cosa.
0: Dei film è così.
1: Anche nei villaggi era così. Sì. Va bene, allora vi disturbiamo tra poco.
2: Va bene.
0: Buona
1: grazie,
0: giornata.
1: Appena
0: buona
1: arrivato,
0: serata.
1: Gli ho rotto le scatole.
0: Bello averti là fuori. Sai che è bellissimo il comune? Sono entrato in comune prima.
1: Anche io in questo caso adesso sono fuori dal comune. Cioè fisicamente fuori dal comune.
3: Sembra un inviato, vero?
1: No, sono un inviato, sì. Allora siamo qui in diretta dal comune di Sant'Alessio di Aspromonte.
0: È successo qualcosa?
1: No, non è successo nulla in questo frattempo. Però sono arrivati gli amici di Reggio Calabria. Qui non passa più nessuno. Benvenuto Marra in questo momento al telefono.
0: Prendiamo la linea.
1: Sta ritornando il maestro, però lui canterà le prossime canzoni solo a pagamento, quindi iniziamo a cogliere appunto i soldi, perché se no non canta. Abbiamo fatto già Zarrino, Renato Zarrino.
0: Bella voce, vero?
1: Bella voce, meravigliosa, meravigliosa. Lui ci ha dato una grossa mano appunto per la serata di ieri a coinvolgere e ad allietare la serata. Poi abbiamo fatto vari personaggi, noi con Aldo Zumbo ci siamo divertiti. E niente, quindi questo è quanto. Intanto stanno ripassando gli amici di Reggio. Adesso li vedrete inquadrati.
0: Secondo me fanno il giro l'anno.
1: Sì, saranno inquadrati ugualmente.
0: Ciao,
1: non... stanno facendo il giro benissimo. Ecco, vedete che sono una rappresentanza dei 45 che sono arrivati col pullman. Ne avete visti solamente 24. Adesso arriveranno gli altri 21. Ecco, sono stati inquadrati. E tra un po'. Qui c'è anche il toro, abbiamo fatto una battuta.
0: Non l'abbiamo detto.
1: Diciamolo, c'è il toro, quindi meccanico. Come funziona il toro? Proprio quello dei film, cioè si inserisce la moneta. Vi piaceva la moneta?
0: Dai, continua.
1: Si inserisce la moneta e il toro vi cappotta sutta. Cioè, nel senso.
4: Ma non è esattamente una spiegazione tecnica, vi cappotta sutta. No, fa dei movimenti il toro, diciamo che tende a disarcionare l'occupante.
0: Aiuto, disarcionare.
4: Disarcionare, sì. Ecco, è crescente il movimento del toro, è crescente, ma più passa il tempo più diventa, diciamo, movimentato.
1: Non lo so, perché con me il tempo è passato poco, perché sono caduto subito, quindi non so come l'evoluzione del toro. Non...
4: Io ancora ribadisco, ogni volta che c'è il toro meccanico, il record della radio è mio. 92 secondi.
1: 92, vero, lo diciamo.
0: Sono tanti,
1: sì, c'è
0: sono
1: da dire
0: tanti.
1: Che non era, cioè non c'era la moneta, quindi il toro era fermo.
0: No, c'era
1: 92 secondi di Benvenuto su Addormenta e Cario senza il movimento del toro, però questo è un altro discorso.
4: Non mi ricordo se era il compleanno di Progetto 5 o il compleanno di Santo.
0: Dell'editore.
4: Eravamo alla radio.
0: Sì, sì.
4: Alla radio eravamo proprio lì a Gallico, dove siamo adesso, e c'erano 150-200 testimoni.
1: Sì. Ecco, ora dico alle persone cosa gliene importa di questa cosa di Benvenuto. Parliamo di cose di cultura.
0: Diciamo che a Sant'Alessio, dato che siamo in diretta con la radio e con la TV, vi invitiamo veramente a venire, perché ci sono tantissimi stand lungo la strada.
1: Sì, sì.
0: E vabbè, poi c'è il toro meccanico, poi ci sarà la festa. L'atmosfera è veramente magica.
1: Sì,
0: è veramente
1: e invece
0: magica.
1: Vorrei dire una cosa: a beneficio di chi segue la. No, se possiamo mettere l'inquadratura di prima. A beneficio di chi segue la trasmissione in. Sì. In televisione. Guarda. C'è Torino Romeo che sempre sta facendo un prelievo, un braccio tiso.
3: Sì, qua sto tenendo il bancone.
0: È emozionato, ma è emozionato.
4: Sì, sì. Ah, ma è la tipica postazione da DJ, no? Che tiene tipo la mano, invece di tenerla sulla console per fare tutti i mix e le cose, la tiene là, magari muove pure le dita e non ce ne accorgiamo.
3: Sì, mi sono messo in posizione.
4: Mi sono messo in posizione, sì, bellissimo.
0: Senti, no, è bello, sono le 8 meno 2 minuti.
4: Allora, posso dire intanto la cosa più bella,
0: certo.
4: È il clima.
0: Beh,
4: il clima, cioè, noi siamo partiti da Reggio boccheggiando, quasi stato addio,
0: sì,
4: proprio
0: sì.
4: Alla grande.
0: Vi invito a venire.
4: Sì, assolutamente venite. Anche perché poi non vi preoccupate, perché il caldo di Giuseppe va via, quindi potete venire tranquillamente.
0: No, ma promesso che resta.
4: Non lo troverete, non lo troverete.
1: Va bene, allora adesso mettiamo un disco.
0: Yes!
1: Yes, yeah.
0: Sì, una canzone carina che...
4: Aspetta, proviamo a fargli fare lo speaker.
0: Sì.
4: Vai, lancia la canzone da speaker radiofonico. No, scusate, vai.
0: Cool and the Gang.
4: Dici che mette un disco.
0: Cool and the Gang.
1: Ok, adesso andiamo con Cool and the Gang. Ah, non so.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter La Vitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra La Vitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
2: Non allenta la presa sull'Italia l'ondata di caldo, restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
1: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
2: Una rissa all'esterno di una discoteca si conclude in tragedia a San Gineto in provincia di Cosenza. La vittima è Antonio Perrotta, 34enne originario di Fuscaldo e detto alla sicurezza del locale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il litigio sarebbe cominciato all'interno della discoteca per poi proseguire all'esterno, dove l'uomo sarebbe stato raggiunto e picchiato violentemente da alcune persone ancora in corso di identificazione. Perrotta era riuscito a tornare a casa, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Trasportato prima all'ospedale di Cetraro e successivamente nel reparto di rianimazione a Cosenza, è morto per le gravi lesioni riportate. Indagano polizia e carabinieri coordinati dalla procura di Paola.
1: Drammatico incidente stradale a Palermo. Una donna di 56 anni ha perso un braccio mentre percorreva in automobile la parallela di Viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la donna teneva il braccio fuori dal finestrino quando l'arto è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato il distacco del braccio. La 56enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale civico di Palermo.
2: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciaia ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
1: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza Ceuta per chiedere risposte all'autorità dopo l'ingresso di massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione ha riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono stati oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Napoli ancora cantiere aperto sul mercato. Le trattative principali, e cioè quella in particolare che riguarda Romelu Lukaku, ormai fuori dai piani del club e vicino al trasferimento al Fenerbahce. L'operazione potrebbe portare nelle casse azzurre circa 10 milioni di euro e liberare un ingaggio particolarmente pesante. Il direttore sportivo Manna lavora anche sulle uscite di Lang, Lindstrom, Cajuste, Gong Langhe, Foluruscio e Chedira. La priorità resta però la difesa, dove gli infortuni hanno ridotto drasticamente le alternative per Massimiliano Allegri. Nel mirino ci sono Badiashile del Chelsea e il giovane Favasuli. Se la pista per il francese dovesse complicarsi, potrebbe tornare d'attualità Federico Gatti della Juventus. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Raffaele Gualazzi.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter La Vitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra La Vitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
2: Non allenta la presa sull'Italia l'ondata di caldo, restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
1: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
2: Una rissa all'esterno di una discoteca si conclude in tragedia a San Gineto in provincia di Cosenza. La vittima è Antonio Perrotta, 34enne, originario di Fuscaldo, addetto alla sicurezza del locale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il litigio sarebbe cominciato all'interno della discoteca per poi proseguire all'esterno, dove l'uomo sarebbe stato raggiunto e picchiato violentemente da alcune persone ancora in corso di identificazione. Perrotta era riuscito a tornare a casa, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Trasportato prima all'ospedale di Cetraro e successivamente nel reparto di rianimazione a Cosenza, è morto per le gravi lesioni riportate. Indagano polizia e carabinieri coordinati dalla procura di Paola.
1: Drammatico incidente stradale a Palermo. Una donna di 56 anni ha perso un braccio mentre percorreva in automobile la parallela di Viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la donna teneva il braccio fuori dal finestrino quando l'arto è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato il distacco del braccio. La 56enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale civico di Palermo.
2: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciaia ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
1: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza a Ceuta per chiedere risposte all'autorità dopo l'ingresso di massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione ha riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori, partecipanti sono state oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Napoli ancora cantiere aperto sul mercato. Le trattative principali, e cioè quella in particolare che riguarda Romelu Lukaku, ormai fuori dai piani del club e vicino al trasferimento al Fenerbahce. L'operazione potrebbe portare nelle casse azzurre circa 10 milioni di euro, a liberare un ingaggio particolarmente pesante. Il direttore sportivo Manna lavora anche sulle uscite di Lang, Lindstrom, Cajuste, Gong, Longhe, Foluruscio e Chedira. La priorità resta però la difesa, dove gli infortuni hanno ridotto drasticamente le alternative per Massimiliano Allegri. Nel mirino ci sono Badiashile del Chelsea e il giovane Favasuli. Se la pista per il francese dovesse complicarsi, potrebbe tornare d'attualità Federico Gatti della Juventus. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Questa è Touring 104.

0: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nell'indagine sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra la Vitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
1: Non allenta la presa sull'Italia l'ondata di caldo, restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
0: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
1: Una rissa all'esterno di una discoteca si conclude in tragedia a San Gineto in provincia di Cosenza. La vittima è Antonio Perrotta, 34enne, originario di Fuscaldo, addetto alla sicurezza del locale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il litigio sarebbe cominciato all'interno della discoteca per poi proseguire all'esterno, dove l'uomo sarebbe stato raggiunto e picchiato violentemente da alcune persone ancora in corso di identificazione. Perrotta era riuscito a tornare a casa, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Trasportato prima all'ospedale di Cetraro e successivamente nel reparto di rianimazione Cosenza, è morto per le gravi lesioni riportate. Indagano polizia e carabinieri coordinati dalla procura di Paola.
0: Drammatico incidente stradale a Palermo. Una donna di 56 anni ha perso un braccio mentre percorreva in automobile la parallela di Viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la donna teneva il braccio fuori dal finestrino quando l'arto è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato il distacco del braccio. La 56enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale civico di Palermo.
1: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciai ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
0: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
1: Migliaia di persone sono scese in piazza a Ceuta per chiedere risposte all'autorità dopo l'ingresso di massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione ha riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori, partecipanti sono stati oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Napoli ancora cantiere aperto sul mercato. Le trattative principali, e cioè quella in particolare che riguarda Romelu Lukaku, ormai fuori dai piani del club e vicino al trasferimento al Fenerbahce. L'operazione potrebbe portare nelle casse azzurre circa 10 milioni di euro e liberare un ingaggio particolarmente pesante. Il direttore sportivo Manna lavora anche sulle uscite di Lang, Lindstrom, Cajuste, Gong Longhe, Foluruscio e Chedira. La priorità resta però la difesa, dove gli infortuni hanno ridotto drasticamente le alternative per Massimiliano Allegri. Nel mirino ci sono Badiashile del Chelsea e il giovane Favasuli. Se la pista per il francese dovesse complicarsi, potrebbe tornare d'attualità Federico Gatti della Juventus. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Twin 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.